a venire il corner per l'Argentina. Va Messi, cruzò la cancia per ejecutare il corner, il tiro di esquina per l'Argentina. Vamos Cuti, vamos Lilla, vamos a buscar de cabeza el primero, vamos Julián. Viene el corner, arriba de cabeza contra Argentina.